0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Next is West and his guest, man, peace, man, the rise, man, the gears, man, one way, small way, the way, small way, the way.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: più occhiaie che neuroni attivi. Ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combriccola! Cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta! Ciao Federico!
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
3: Andiamo!
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
7: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
3: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare, oh oh oh oh, se fai anche una bella risata, oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
3: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera! Ciao ciao ciao!
2: Buongiorno, miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto prestigiose, ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
3: Ui mariaci, radiofonologi! Ho perso le donzille.
4: Ciao al Max!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi a riascoltare i messaggi più divertenti.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè dai, stai tranquilla. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combricola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
3: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombricolati.
4: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
3: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: sbriccolati del mattino.
1: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
3: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
4: Non ho voglia di fare un c***o, c'ho un corso che finisce a luna, ho un esame di inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un c***o. Vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Buongiorno scombricoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere e lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti.
2: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli Scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone! Miii!

0: 14, ti porto con me nel PN1.
1: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
0: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
0: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
0: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
0: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
2: One, c'è il PN1. In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Signor Gabbro, sono in ansia perché ti sento questo, c'è il Berti che gira ancora per i locali, niente, è andato via presto stasera.
1: Ci ha trattato male stasera, sono finiti subito gli spazi, ha detto sai che c'è, me ne vado anch'io.
0: È andato via così, io mangerei qualcosa però.
2: È impossibile.
1: Ma lui almeno è onesto, sincero.
0: Almeno si già dice le cose come stanno, no?
3: Posso fare una pausa?
0: Ancora. O vuole un aumento o vuole fare una pausa. No?
1: Una volta provi a dirgli di sì, faccia il gioco contrario.
0: Ah, sì, faccia pure una pausa, va bene.
3: Pago da bere.
0: Ma no! Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, sempre quello.
1: Il 393-444-0444, non per chiedere gli spazi, ma potete raccontarci come va questo martedì.
0: Oh, come va questo martedì? No, chiedo per un amico, andate così ci dite come, cosa state combinando, soprattutto in questo martedì sera. E allora salutiamo anche gli amici di Val di Lana e soprattutto Roberta che voleva una canzone.

0: ritrovate più tardi con la nostra Lilli a partire dalle 22 in Number One Classics, grazie in questo caso a Roberta e gli ABBA, questo gruppo che ha venduto quelle due o tre copie, no? Quei 400 milioni di copie in tutto il mondo. E ancora adesso c'è una vendita di cose, di feedback, che uno va a cercare e a ritrovare delle canzoni e dice: ma mi compro l'album vecchio, sento questa cosa qua, faccio sentire i miei nipoti, i miei zii e i miei nonni quella musica lì, che comunque era quella musica lì degli anni 70, vero signor Gabriel?
1: Roby, c'è Gustava Mucho.
0: No, dai, lei parla anche il tedesco, non l'ho più riconosciuta. C'è Madame, secondo me. Facciamo una

0: Levitating, Dua Lipa, Levitating, che quando si deve spostare, Levitating da Venting.
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, va bene, è un modo di dire.
2: Oppure
0: no,
2: quando lievita l'impasto, ma non è il nostro caso, no, dato che non mangiamo
0: non
2: mai.
0: Non mangiamo mai, tanto ormai ci abbiamo fatto il callo, come si usa dire. Ci sono in Maroon 5.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Oh, è l'ultimo, mamma mia.
2: Ultimo giro di giostra per stasera.
1: No, dai. Niente, non ce la faremo mai. Secondo lei può essere a righe o a quadretti il dedicato? Cioè, il dedicato sono gli amici da casa che possono mandare un WhatsApp e richiedere la loro canzone, la loro musica. E ovviamente dedicarla poi a chi ci pare e ci piace,
3: no? Scusi, non capito, ho capito. Niente,
1: ma glielo spieghi lei, signor Gabro.
2: Proviamoci domani, perché tanto stasera mi sa che non è pronta.

0: Dodo, The Rhythm is Magic, una canzone che si ballava anche nella discoteca e tra le altre cose uno dei successi clamorosi di Marie-Claire Dubardo, questa cantante argentina che poi fu portata per palmo di mano grazie anche all'interpretazione di un suo brano Falling to You, cantato e interpretato da Celine Dion in un secondo step, e quindi lì ci fu un, diciamo, un passo successivo, signor Gambro, tra quelle cose lì, no?
1: Peccato che era l'ultimo spazio,
0: ma
1: guardi.
0: L'ultimo spazio, pensi lei, Sienna Spiral.

0: Radio Number One, quasi addirittura d'arrivo anche per quanto riguarda questo martedì sera, signor Gabro, ha visto?
1: C'è ancora un disco da ascoltare insieme e poi ci risentiremo domani dalle 20, l'happy hour comunque c'è tutta la settimana.
0: No, speriamo non sia enigmistica, sennò siamo messi male.

0: E con questo Summer Funk di Gabbani si va a chiudere.
1: Donne.
0: Ma donne cosa? Si va a chiudere l'appuntamento di questa giornata, di questo martedì su Radio Number One dell'Happy Hour.
2: Tiriamo giù la saracinesca e torniamo domani dalle 20 alle 22. Luchino, Gabro, tutta la banda.
0: Mi raccomando, vi lasciamo con la nostra Lily, Number One Classic. Se voi invece fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
3: Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Inizia qui lo spazio serale di Number One Classics. Tutta la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Quella che ascoltavamo quando eravamo più giovani, ma noi lo siamo ancora, almeno dentro di sicuro. Io sono Liliana Russo, Lilli è una donna al volante e siamo pronti a partire con un po' di zucchero.
1: Number One Classics.

l'unico zucchero che non fa male ma può creare dipendenza. Con le mani di zucchero è un pezzo del 1987 dall'album Blues e non potevamo iniziare meglio. L'artista emiliano è in gran forma, qualche giorno fa ha partecipato al Lucca Festival davanti a 12.000 fan impazziti. Da qui in poi girerà l'Europa fino ad ottobre. Io sono Lili, una donna al volante, e noi qui abbiamo voglia di ballare. C'è Patrick Hernandez, Born to be Alive, era il 1978.

Lie to Me, un pezzo bellissimo del 92 di Lionel Richie. Il cantante, durante il concerto di apertura del suo nuovo tour 2026, si è interrotto improvvisamente a St. Paul negli Stati Uniti, dove si stava esibendo insieme agli Earth, Wind and Fire davanti a circa 10.000 spettatori. Dopo circa un'ora di show, l'artista, che oggi ha 77 anni, ha iniziato a sentirsi male e quindi ha dovuto interrompere senza più riprendere il concerto. Si è preso una pausa di qualche settimana e il tour dovrebbe riprendere fino alla fine di dicembre. Le date sono soprattutto negli Stati Uniti e un paio di tappe anche a Malta e nel Regno Unito. Torniamo agli anni 80 con la SOS Band, questa è Take Your Time.

0: Tim From Hogany, la splendida voce di Diana Ross, un brano che nel 1976 girava moltissimo anche sulle radio italiane. Io sono Lily, una donna al volante, e il nostro viaggio continua tra poco con Number One Classics.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Radio Number One Classics. 1976.

0: Radio Number One, Luna. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.